Jasu. Onane Osa. Raise your hands. Titi Bramo. Udia Udia. And then it da. Udia Udia. Oh, Jasu.